l'alaca. Qual è l'alaca talaca laxo? Go. L'alaca talaca. L'alaca talaca. L'alaca talaca.

Nede, giovette, rivedoci, neve, assai, un sacchare, un stupone, hai balla, siora, dile,